0: A nossa rádio digital, Smooth Soul, na app e em smoothfm.pt.
1: Se mai ti parlassero di me, chi lo sa se in fondo a te troverai